Buonanotte signore, come va? Ero di acca dello Parca Sico, mane. Ero il telefono della mia signora. E posso essere uno dello tipo Ray Bogan. Yeah, yeah, mamma. Oh, oh yes. Oh. Porca Madonna, bello tema. Tante grazie signore, arrivederci.